0: tutto que tenho l'italiano. Já é som de fundo, Francesco Napoli.
1: Ei, amici europei, questa música per voi è una música che non invecchia mai. È la febbre balla balla di canzoni tutte in. Canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina Torre Rosa. Il mondo, la luna, ci porta.